0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Artistas internacionales. Te los ponemos en todas partes.
2: Ponte.
1: Exa FM 104.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás en Nexa Kids, el espacio destinado para los reyes del hogar.